Melano mio chiso me va. Melano mio chiso me va. Melano mio chiso me va. Guarda canale. Melano. Amore si resione.

0: making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mera la lo mio kiso mera, mera lo mio kiso mera. Baro kanale, mera. Abare manale, mera. Amore si resiore mera, mera
2: mera. Mera no mio kiso mera.

Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso, Melano mio chiso,

0: Mela ma no mio giso mela.
1: Mela no mio giso mela.
0: Mela ma no mio giso mela.
1: Mela no mio giso
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione mela.